0: conoscendo un po' la mentalità italiana, l'obiettivo è puntare in alto. Siamo rimasti un po' nella nostra economia locale, piccola scala, fare le cose per il giardino sotto casa. Ai grandi investitori piace l'ambizione, piace l'idea di creare qualcosa che cambi la faccia del pianeta fino a un certo punto, e quindi avere questa grande volontà di vedere fino a che punto un'azienda riesce a spingersi.
1: Sono questi gli ingredienti per avere successo con le start-up, dice Davide Mazzanti, giovane imprenditore nella capitale tedesca. È boom storico per il numero delle nuove imprese in Germania, sono in forte espansione, in particolare nel settore medico e dell'intelligenza artificiale. E proprio Berlino si posiziona tra i principali poli a livello nazionale, uno dei più dinamici d'Europa. A Cosmo Italiano esploriamo il panorama tedesco delle start-up per poi sentire due storie di aziende di successo di due giovani imprenditori berlinesi, una legata all'economia circolare e l'altra all'intelligenza artificiale. Io sono Luciana Cagliotti e questo è il podcast per la comunità italiana, ma non solo, in Germania, l'unico della RD in italiano. La Germania arranca economicamente, eppure le start-up crescono. Come si spiega questo fenomeno apparentemente contraddittorio? Oggi in studio con me c'è Cristina Giordano. Ecco Cristina, ma è proprio così e perché?
2: Beh sì, nonostante la crisi, l'incertezza causata dalla guerra in Iran e il rallentamento dell'economia tedesca, tra l'altro è stato rivisto al ribasso anche il tasso di crescita, in Germania c'è un boom di start-up ed è una tendenza che si osserva da un paio d'anni, che anno dopo anno vede conferme anche nei numeri. L'anno scorso, per esempio, il numero di nuove imprese ha raggiunto l'ennesimo record. Oltre 3.500 nuove aziende sono entrate sul mercato. E tra l'altro non stiamo parlando solo di belle idee. Quel che è notevole è l'interesse degli investitori. Nel primo trimestre di quest'anno le start-up tedesche sono riuscite a raccogliere 1,7 miliardi di euro da investitori, tra cui appunto fondi e gruppi industriali. Ed è un più 6% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'osservazione dell'istituto di credito KfW, il Kreditanstalt für Wiederaufbau.
1: Ma sono investitori tedeschi o internazionali?
2: Beh, entrambi, ma soprattutto investitori internazionali. Oltre tre quarti dei fondi investiti arrivano infatti dall'estero ed è un numero in crescita. Gli investitori forti, come si dice, sono soprattutto americani. Uno dei motivi è proprio la cultura del rischio. Secondo infatti i dati dell'associazione delle startup tedesche, si chiama proprio Startup Verband, se qui vengono investiti 90 euro per abitante, negli Stati Uniti la cifra è 6 volte superiore.
1: Cristina, quali sono i settori dove nascono più startup tedesche?
2: Beh, come dicevi tu in apertura, c'è il settore sanitario, seguito dal settore finanziario, ma va forte anche l'intelligenza artificiale, considerato tra l'altro il principale motore proprio di questa crescita. È chiaro che le cifre non arrivano a quelle americane, pensiamo che i quattro leader del mercato, a proposito di intelligenza artificiale, hanno raccolto oltre 180 miliardi di dollari appunto in un solo trimestre, ma è soprattutto lì che l'intelligenza artificiale si è sviluppata e, come dicevo poco fa, si tratta anche di una differente cultura rispetto al rischio di investimento. Qui in Germania le cifre sono inferiori, ma se consideriamo tutte le start-up tedesche anche in altri settori che però in generale usano come strumento l'intelligenza artificiale, stiamo parlando di oltre la metà di tutti i finanziamenti del primo trimestre, cioè oltre 960 milioni di euro. Non male, no?
1: No, affatto. Cristina, perché le start-up riescono meglio delle aziende tradizionali a convincere i grandi finanziatori? Sulla carta parrebbe logico invece il contrario.
2: Perché per natura le start-up hanno una struttura in genere gerarchica più orizzontale, flessibile, e riescono a prendere decisioni più velocemente rispetto ai grandi colossi. Se pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale, ovviamente oggi come oggi tutte le aziende hanno ormai capito l'importanza e il peso che avrà in futuro, ma spesso devono seguire lunghi processi decisionali che li mobilizzano e arrivano poi troppo tardi. E anche perché è più difficile per un'azienda storica staccarsi da sistemi utilizzati poi per anni e anni, insomma ci impiegano molto tempo prima di sostituire anche soltanto un software ritenuto ovviamente obsoleto e superato.
1: E qual è l'identikit del fondatore di una startup in Germania?
2: La maggior parte dei fondatori nel 2025 fonda una startup startup dopo essere stato un lavoratore dipendente e spesso mantiene il proprio posto di lavoro. In questo caso si parla di startup ibride. 4 fondatori su 10 avviano infatti la propria attività in modo ibrido. Ma è interessante vedere che l'età dei fondatori si abbassa sempre di più, è poco più di 34 anni, mentre all'inizio degli anni 2000 avevano tra i 37 e i 38 anni. E seguendo questa logica non sorprende che una fetta di nuovi imprenditori apra una startup proprio mentre si trova all'università e deve ancora ultimare gli studi.
1: E tra poco sentiremo proprio le storie di 2 fondatori italiani. Ma che cosa rende Berlino la capitale tedesca delle startup?
2: Oltre il 50% di tutte le startup tedesche ha sede proprio a Berlino, ed ecco perché appunto è uno dei poli europei più in crescita, e i motivi sono tanti. Qui c'è un grande bacino di talenti, di professionisti, di centri universitari, di istituti di ricerca, ma ci sono anche moltissimi consulenti e società di finanziamento, ed è tra l'altro anche una città che offre molti spazi di co-working che aiutano la costruzione di un buon networking, anche se secondo l'IHK di Berlino, cioè la Camera di Commercio della Capitale, servirebbero più infrastrutture e la semplificazione burocratica per i nuovi imprenditori, tutto quel che in generale servirebbe ad aprire la strada a quelle che in gergo vengono chiamate unicorni.
1: Cristina, ma perché si parla di unicorni? Perché vengono definiti così?
2: Gli unicorni sono in genere le superstar tra le startup di successo, cioè quelle che superano 1 miliardo di euro di valutazione sul mercato quando sono ancora in mano a fondatori privati. Si parla di unicorni ovviamente perché, come le creature magiche e mitologiche, sono eventi molto molto rari. Tra gli unicorni tedeschi più celebri c'è per esempio Trivago, la piattaforma che ci aiuta a trovare l'hotel e il volo più economico che abbiamo usato tutti prima dell'acquisto da parte di Expedia, altra famosa piattaforma di viaggi, era stata valutata quasi 3 miliardi di dollari. E poi c'è Zalando, per esempio, fondata nel 2008 da David Schneider e Robert Gens. Al momento della quotazione in borsa, la capitalizzazione di mercato era di circa 6 miliardi di euro.
1: Grazie Cristina. La sua non è una startup unicorno, ma comunque di grande successo. È l'azienda berlinese Cycl, fondata nel 2021 da Davide Mazzanti, 42enne di Ancona, e Michael A. Kappler, per contenitori riutilizzabili per la vendita al dettaglio di generi alimentari, la ristorazione collettiva e quella da asporto. Praticamente un'alternativa agli imballaggi usa e getta. Si tratta del sistema circolare Einfach Mehrweg. Ma che cos'è esattamente? Qual è il suo scopo e come funziona? Ce lo spiega lo stesso Davide Mazzanti.
0: Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere una forma più intelligente, chiamiamolo così, di consumare. Come consumatori noi ci vediamo tutti i giorni alle prese con questa grande difficoltà che è creare troppi sprechi, no? Avere una quantità incredibile di spazzatura alla fine in casa. E abbiamo voluto creare di nuovo questo modello di circolarità nel packaging, però tornare un po' alle origini, quindi senza dover entrare per forza nei vecchi canoni dei nostri nonni, ma riuscire ad andare avanti comunque con le nuove tecnologie, e quindi aver creato un nuovo sistema di deposito su tipi di packaging, per esempio per tutti quelli che sono i prodotti da asporto, e adesso siamo per entrare anche negli scaffali dei supermercati, ma con la convenienza per il consumatore finale di poter riusare i contenitori e usare appunto già le fund automat, le macchine del ritorno che esistono in tutti i supermercati. L'idea è un po' cresciuta intorno a quello che abbiamo visto qui in Germania, no? del fatto che tutte le bottiglie potessero venire portate indietro al supermercato. Ci siamo chiesti perché solo le bottiglie, perché non è standard oltre.
1: È stato semplice o complicato creare questa startup e come si è sviluppata nel tempo?
0: Allora, siamo partiti un po' ingenuamente, a dire la verità. Essendo appunto qui basati a Berlino, in Germania, abbiamo visto un sistema che funzionava benissimo, quello delle bottiglie, ha un valore del recupero del 99%, quindi il 99% di tutte le bottiglie vendute in Germania con un sistema di deposito viene recuperato, quindi funziona benissimo. E abbiamo scoperto che le macchine, diciamo, avevano la possibilità di essere estese, quindi lavorare anche con contenitori di plastica con formati diversi. E lì siamo entrati un po' in questa fase di sviluppo, per sviluppare contenitori che risolvessero il problema del packaging per prodotti, non sia tipo bibita ad esempio, o non so, caffè, cappuccino eccetera, ma anche prodotti come il sushi, come le insalate, che però entrassero dentro della geometria all'interno di queste macchine, e siamo riusciti a farlo funzionare e siamo riusciti a far partire il sistema con Reve come clienti più grandi. Quindi da un giorno all'altro siamo passati da 0 a 4.000 supermercati in tutta la Germania.
1: Ma inizialmente come vi siete finanziati?
0: Abbiamo fatto un primo angel round, abbiamo cercato di spingere l'idea con degli investitori praticamente pazzi con cui siamo entrati in contatto e che hanno creduto nella visione a lungo termine della startup, creando appunto un sistema che non solo fosse finanziabile ma anche comunque portasse un valore alla società, quindi un valore di sviluppo ambientale, un valore di riduzione delle emissioni e degli sprechi. E quindi siamo riusciti a contattare con dei piccoli investitori che avessero questi due grandi obiettivi in mente, no? Lavorare comunque in un mondo capitalista ma fare anche del bene oltre che finanziare le startup.
1: E nel frattempo siete un'impresa di grande successo, siete stati multipremiati tra l'altro un paio di anni fa da parte del Ministero federale dell'Ambiente, inoltre Collateral Good Ventures, Interzero e, come dicevi anche tu prima, l'investitore storico Reve hanno recentemente investito 4 milioni e mezzo di euro in Einfach Mehrweg. Quali sono le condizioni necessarie per attirare i grandi investitori?
0: Dal mio punto di vista c'è un doppio obiettivo che si coniuga molto bene in questo tipo di settore, parlando appunto del settore della sostenibilità, dell'economia circolare, eccetera. Non c'è più un trade-off tra l'avere un business che sia scalabile, che abbia l'opportunità di raggiungere grandi cifre, raggiungere ad esempio nel nostro caso l'estensione intera in un paese come la Germania e poi oltre anche in Europa, in più di avere un'immagine positiva a livello di sostenibilità. Per grandi clienti e investitori come nel caso di Reve, questa è stata una delle grandi opportunità che comunque rientra dentro la loro strategia industriale, quella di avere un futuro più sostenibile per la Germania, che è il paese dove operano principalmente, e lo stesso è stato come ad esempio Collateral Good Venture, che sono un fondo principalmente legato a migliorare alcune caratteristiche della società.
1: Ma da dove sei partito? Avevi già avuto esperienza nell'ambito di startup in Italia o altrove? E poi perché la Germania, Berlino?
0: Allora, io ho lavorato in diversi paesi, in Spagna, in Italia, ma diciamo, l'obiettivo è sempre stato quello di crescere in un mondo un po' più corporate. Mi sono avvicinando al mondo delle startup solamente dopo essermi trasferito a Berlino nel lontano 2013, dove ho lavorato per una delle startup di Rocket Internet, e lì diciamo, è nato il primo passo, sono stato attratto dal mondo delle startup, che per la prima volta mi è risultato possibile, non così lontano, non così utopico. E ho fondato la mia prima startup nel 2016 nel mondo della tecnologia per i viaggi, poi venduta a Lastminute nel 2019, ed è stata un po' quella la prima esperienza che poi mi ha permesso di creare le condizioni per creare Sichel e Einfach Mehrweg.
1: Ma pensi che il modello berlinese, a tuo parere, sia replicabile anche in altre città o in Italia?
0: Assolutamente sì, ma servono delle condizioni molto forti. C'è stato un appoggio sia a livello locale, a Berlino, che in generale in Germania verso il mondo delle startup. Penso che grandi esempi come Zalando e altre startup di successo tedesche abbiano un po' spinto anche l'amministrazione pubblica, il governo, a promuovere questo tipo di nuovi lavori, quindi la creazione di impresa nel tessuto tedesco. Queste cose si possono replicare anche in Italia, assolutamente. Poi quello che manca forse in Italia al giorno d'oggi è un po' il tessuto di ex startup che dopo aver raggiunto il successo riescono poi a reinvestire i propri fondi in altre aziende che poi ricrescono con il tempo. Qui manca un po' in Italia questo passaggio che ancora non c'è stato.
1: Tu hai detto ricevere consigli dai migliori è un privilegio, e allora quali consigli daresti a un giovane imprenditore o una giovane imprenditrice?
0: Soprattutto conoscendo un po' la mentalità italiana, l'obiettivo è puntare in alto. Siamo rimasti un po' nella nostra economia locale, piccola scala, fare le cose per il giardino sotto casa. Ai grandi investitori piace l'ambizione, piace l'idea di creare qualcosa che cambi la faccia del pianeta fino a un certo punto, e quindi avere questa grande volontà di vedere fino a che punto un'azienda riesce a spingersi e usare la nostra creatività che abbiamo sempre avuto per immaginare un mondo migliore.
1: E sempre a Berlino, Stefano Uliari, 42 anni, originario di Rovigo, ha fondato la GmbH, la società a responsabilità limitata Def Initialize. Si tratta di una startup che realizza app usando l'intelligenza artificiale, un ambito questo in forte espansione, specialmente nella capitale tedesca. Ma come è nata l'idea della GmbH Def Initialize e di sfruttare l'intelligenza artificiale, un settore su cui di recente molti si concentrano? Sentiamo Stefano Uliari.
0: Io avevo già in testa vari progetti che hanno in comune l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare applicazioni di produttività che fanno cose che in passato non si potevano fare. E così ho deciso di aprire la società che serve da contenitore per tutti quanti questi progetti.
1: E mi potresti fare un esempio concreto di come funziona?
0: Dunque, le faccio un esempio di un progetto su cui ci stiamo focalizzando maggiormente negli ultimi mesi. È un progetto rivolto a product managers, cioè a chi si occupa di creare nuovi prodotti digitali. Vediamo come una pagina web che si collega al ChatGPT, a Claude, a qualsiasi strumento di AI che le persone già utilizzano, e dando una semplice descrizione di un sito, di un'app, di un advertisement, di qualcosa che si vuole creare, l'AI è già capace autonomamente di creare design che non richiedono quindi sforzo, tempo manuale da parte della persona che si occupa di creare nuovi prodotti.
1: Molte start-up stanno nascendo attorno al tema intelligenza artificiale. Non c'è il rischio di eccessiva concorrenza e poi nessun successo?
0: Sì, sì, il rischio è enorme, concreto, reale. La concorrenza non è mai stata, penso, così tremenda come è al giorno d'oggi, perché la barriera per riuscire a fare un prodotto è molto più facile rispetto al passato, e quindi sì, bisogna essere molto veloci, molto flessibili nell'adattarsi, cambiare rapidamente e consapevoli che c'è una buona chance che le cose non vadano per il verso giusto.
1: Ecco, ultimamente appunto, anche come dicevi tu, c'è un boom di startup, specialmente in Germania, c'è grande entusiasmo anche da parte dei più giovani imprenditori, in particolare a Berlino. Che cosa rende la capitale tedesca un paradiso per le startup?
0: Non direi paradiso, ma direi che c'è molta iniziativa, molto entusiasmo. Secondo me, dunque, non c'è una risposta giusta o sbagliata, dico come la vedo io, e secondo me il fatto che ci sono così tante persone che vengono da tutte le parti del mondo, per il fatto che c'è tradizione del mondo digitale, del tech, che ormai va avanti da più di 15 anni. Quindi si continua su questa scia, con questo entusiasmo, e adesso l'AI non ha fatto altro che dare un turbo e c'è di nuovo un'onda di nuove startup, e tutte basate sulle AI. Bisogna vedere poi alla fine quante rimarranno in piedi e quante no.
1: E a parte gli investimenti, ci sono anche sovvenzioni statali o strumenti messi a disposizione dal governo o dalla città di Berlino per facilitare la nascita di una startup?
0: Sì, ci sono fondi europei, fondi nazionali, penso, adesso non sono un grandissimo esperto. Certo è che se uno veramente vuole puntare in alto, vuole ottimizzare le possibilità di successo, alla fine deve rivolgersi, secondo me, a privati. I veri capitali sono lì.
1: E poi non sempre però queste startup funzionano, hanno un futuro, e tu stesso lo hai potuto constatare, hai fondato una startup a Roma, poi qui in Germania per mobili di seconda mano, second hand. E qual è stata la tua esperienza? La situazione è diversa da anni fa?
0: No, non direi che è diversa. È cambiata la tecnologia, come dicevo, forse la competizione, anzi sicuramente la competizione è ancora più alta, ma alla fine i principi sono gli stessi, quindi non direi che la situazione è diversa. Una volta era un rischio, tuttora è un rischio, quindi no, direi che più o meno si percorrono le stesse tappe che si facevano anche prima, però più velocemente. Ecco.
1: Hai trovato differenze tra Italia e Germania nel fondare una startup e nel suo successo?
0: Per essere onesto devo dire che in Italia avevo fondato nel 2012, sono passati un bel po' di anni ormai, anche in Italia le cose sono ovviamente cambiate. La Germania direi che sì, è più avanti come capitali, decisamente più avanti, e c'è qua a Berlino perlomeno ci sono, come dicevo, persone da tutte le parti del mondo, quindi c'è più apertura, c'è più diversità che aiuta nel trovare nuove idee, che aiuta nel sviluppare cose nuove che magari
3: stando solamente tra persone simili è più difficile trovare tali soluzioni.
1: Quindi, come abbiamo sentito, Berlino per le start-up è sicuramente uno dei poli più importanti e creativi per l'innovazione in Germania e in Europa, in diversi ambiti, da quello dell'economia circolare a quello dell'intelligenza artificiale. E questo perché combina una cultura in crescita di queste nuove aziende, istituzioni di ricerca a livello mondiale, finanziamenti pubblici e privati e un costo della vita che permette ancora di costruire imprese senza dover bruciare troppi capitali. E Cosmo Italiano finisce qui. Se questa

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.